kya ga khashan che lu di khane ngan chu le dim seng ke thank you number 2 la chum te just de shwi yi thari phe ge le yu don ge da ma chu ga su ra ne meta lo yi phen da ge be che yi shu du yin chi lo yi don yi cha du chin da